0: Company ha scelto Gasoline Beach Club Jesolo Lido.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
2: Che frequenza era? Maledetta.
1: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Fischere.
1: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
0: ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company. Spot.
1: A noi piace mantenere le promesse.
2: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
1: Goppion Caffè. Bevilo buono. Company.
3: Radio Company presents Let's Go Dame Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
2: dalle 11 alle 13
1: su Radio Company.
3: Radio Company Snack. Spot.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Dame Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su

0: Stadium, ormai lo sapete, uno di queste volte vorrei sentire proprio un coro, ce ne fate una vocale e ce lo inviate, poi magari la Family riuscirà anche a metterlo in onda. Sentiamo Will Pro Production in apertura con From Disco to Disco, gli Everything But the Girl con Wrong, questa è la versione naturale, l'ho remixata da Todd Terry, e poi troviamo anche lei, nostra cara amica Carolina Marquez, la sua Sexo, Sexo, Sexo.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: un saxo in più in realtà, perché sono solamente due, però sembrava carino. Saxo Saxo di Carolina Marquez, c'erano anche Everybody Girl, ragazzi che iniziavano la loro carriera proprio negli anni 80, però negli anni 90 ebbero anche un paio di successi veramente potenti, quindi non potevano mancare. In botta da 90 questa era Wrong, in apertura invece Whipple Production, l'abbiamo cantata tutti insieme, From Disco to Disco. Non ci fermiamo, tra un po' ritroveremo una girl band fortissima negli anni 90, ovviamente sto parlando di Spice Girls.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

Perfetto, da una strana forma di cleptomania mi veniva fuori. Allora, ciao, Raggio di Sole, grazie per insomma così. Sì, vabbè. Io sono la terza di tre sorelle, quindi il Lego è quello che ho ereditato da loro. Hai capito? Non solamente i maglioni di seconda mano ti vengono dati quando sei il terzo di una famiglia, ti vengono dati anche i Lego. Quindi il Lego è quello che ho ereditato da loro. E negli anni 80, quando loro lo hanno ricevuto, non c'erano i kit. Ma i Lego si

0: comprano a pacchi e dovevi usare la fantasia, me lo ricordo. Io avevo i bidoni della Dash con dentro il Lego, ragazzi, quindi me lo ricordo perfettamente. Quello che adoravo fare con le mie sorelle era costruire castelli o navi. Adesso che ho, resta solo un 4, non si sa cosa abbia dietro, quindi non ha voluto svelare fino a questo. C'è solo un 4 davanti, non si sa quella che è la cifra dietro. Vorrei kit dei girasoli. È presente quelli che sono. Ne ho visto oggi uno bellissimo, mi è proprio capitato, di kit delle rose, che è molto molto bello. Dicono che sia anche bellissimo quello dei bonsai, per chi lo possiede e conosce, insomma, che fa collezione di piante Lego. Credo che anche la nostra Alessandra abbia il kit delle. Sentiamo chi c'è al
1: citofono. Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Io non ho mai avuto il Lego.
0: Male.
1: Da piccola in vita.
0: Peccato.
1: Mia, perché costavano troppo, forse, sì. Non me li prendevano. Okay. Però ho sempre voluto il Lego del castello di Hogwarts. Oppure quelli per fare i buchi di fiori fatti, okay, di Lego. Ma adesso che potrei prendermeli non me li prendo, perché effettivamente costano troppo.
0: Beh, ma non costa tantissimo. Il castello di Hogwarts costa solo 470 euro. Non vi dico la faccia di DJM che dice tre bollette della luce, anche quattro. Ma se sapevi che esisteva, che io non sapevo, la banca dei maghi della Gringot, anche io non sapevo l'esistenza, l'hanno fatta anche molto molto divertente. C'è la banca con tutte le rotaie che vanno sotto e il drago, quello che trovi, non è. Ma anche questo è accessibile, solo 430 euro se vuoi. Chi è?
2: Vedi?
0: Ma aspetta, aspetta, aspetta. Già? Già,
3: intervento.
0: Chi è? Ma perché?
3: Ciao, poveri! Ciao, poveri! Come state, poveri?
0: Bene, grazie, Gualtiero. Facevamo a meno anche di lei, devo dire la verità.
3: Sai che quando ero piccolo,
0: sì?
3: Mio papà mi ha portato a Bill.
0: Eh?
3: A Bill.
0: Dove l'ha portata?
3: A Billund.
0: A Billund, dove creano i Lego.
3: Esattamente.
0: Ecco, e quindi?
3: E quindi per 2 mesi mi ha comprato il parco di Legoland.
0: Cioè, nel senso che le ha comprato una miniatura del parco,
3: no,
0: di Lego.
3: Proprio tutto il parco, per 2 mesi.
0: Tutto il parco, per 2 mesi.
3: Praticamente alla mattina lui entrava, sì, e comprava tutti i biglietti disponibili.
0: Ah, tutto.
3: Per 2 mesi andavamo solo noi felici e contenti.
0: Si è divertito?
3: Da morire. Ah. È stato bellissimo.
0: Sì, con i mattoncini. Che faceva?
3: Ho smontato tutte le cose costruite e poi gliele ho lasciate là divise per colore.
0: Ma no, perché? Sì. Non può.
3: Veramente. Comunque,
0: sì,
3: cosa che lei non può capire.
0: No?
3: Ma perché?
0: Perché?
3: Perché lei è un povero.
0: Eh?
3: E continuerà a essere povero per tutta la vita.
0: Lo
3: io
0: so.
3: Invece sono ricco e faccio un po' il cazzo che voglio. Quindi adesso la saluto.
0: Sì?
3: Perché devo andare in Costa.
0: Dove deve andare?
3: In
0: Costa Smeralda?
3: Bravissimo.
0: Ho capito.
3: E facciamo la Pippa Night.
0: No. Radio Company. The summer is magic.

c'è chi scrive: sono tutti troppo belli, ma poi comunque devi avere il posto dove metterli una volta costruiti, pieni di polvere. Perché sta parlando dei Lego quelli con le piante, però uno che decide di averli, ci, diciamo, ci passa ormai. Sai quelle spazzole che spolverano tutto in mezzo? Non dovrebbero saltare i pezzi, dai, non è che... La calla e il cactus vi sorprenderanno dal vivo, e anche il fiore di ciliegio. La calla l'ho visto, ho visto anche il fiore di ciliegio. L'unico che non ho visto è il cactus, devo dire la verità. Sentiamo chi c'è con noi.

0: con
1: ciao.
0: Te.
1: Ciao.
0: Quando io ero piccolina che andavo all'asilo, sì, c'erano le suore e
1: Lego, no,
0: giocavo con i neri, tutti noi bambini,
1: eh?
0: Lo scrivamo nelle casette con i leghi,
1: certo,
0: belli,
1: certo. Perché se sono, se è al singolare è Lego,
0: con i leghi.
1: Se sono al plurale sono i leghi,
0: con i leghi.
1: Per quello hanno il nome Lego, perché li leghi, hai capito? Sciocchi noi che l'abbiamo chiamato sempre Lego sia al singolare che al plurale. Ma noi sbagliammimo, noi
0: con i leghi.

0: amato questo pezzo dei Soul to Soul. Ma tanto, Get a Life fa solo un po' di tempo, che me lo ricordo perfettamente il desiderio, sai, di andare ad acquistare ogni tanto dei brani rispetto ad altri, e una volta dovevi aspettare di andarlo a comprare quando andavi al negozio, se no prima non avevi l'opportunità di sentirlo. Vabbè, l'abbiamo risentito all'interno del Belli Conte 4.0 Replay, dove oggi vi stiamo chiedendo quali sono i leghi a questo punto che avete posseduto. Proprio male. Che avete posseduto in passato, quello che avete sempre desiderato ma che non è mai arrivato a casa vostra. Fra poco, lo scopriamo.
1: L'unica cosa che mi viene in mente è il dolore che provi se calpesti dei mattoncini Lego.

0: Allora, chi scrive? Ciao ragazzi, Lego più usato anni 1986-88, il primo treno merce elettrico con scambi e semafori azionabili elettricamente, usato e maltrattato per anni, ultimo utilizzo costruita rampa per farlo schiantare contro il muro. Non male, cioè poi è stata Lego desiderato mai avuto, il Technic Gru Cut. Andrea da Rovigo, che invece è uno di quelli che, cioè, proprio è... Cosa avevi, il cut o il treno?
1: Io avevo il cut.
0: Il cut? Però...
1: E anche l'elicottero.
0: Però, cioè, proprio... sei... vedi che DJM è un appassionato, aveva delle cose interessanti. A proposito invece di cose che ignoriamo, siamo già pronti con il Club degli Ignoranti anche oggi.
2: Radio Company, il Club degli Ignoranti. Solo risposte sbagliate.
3: Beh, direi che è come camion e cami.
0: Certo, visto che oggi abbiamo parlato di leghi e invece che di Lego, i cami. Diciamo che lo spirito è quello giusto per entrare nel Club degli Ignoranti. Come sempre, che cosa stiamo per fare? Stiamo per darvi una parola di lingua italica, e di codesta parola non vogliamo la definizione esatta, ma bensì una definizione sbagliata inventata da voi, che non deve esistere, per poter entrare nel club. Il numero è sempre quello, cioè il 333-2688-688. La parola di oggi è... sì, sembra impossibile, non l'abbiamo mai fatto. Lego. Che cos'è il Lego? Lo... non è cami, è Lego. Il Lego, lo Lego, la Lego, gli Lego, dice si Lego. Dovete darci una nuova definizione adesso. Inventatela e provate a entrare nel Club degli Ignoranti. Per il più fortunato, la più fortunata, la possibilità anche di ricevere la tessera. La parola di oggi è Lego.

0: Siamo molto hip hop oggi, mio caro amico. Allora, un Lego, e devo dire è molto bella questa. È una pozzanghera che non ci ha creduto abbastanza. È fine, è sottile, eh? Un Lego è una pozzanghera che non ci ha creduto abbastanza. Allora, nuova coppia di Sanremo 2027, Morgan e Lego, il fratello di Bugo Lego, se non lo conosci. Saluti da Daniele, che è la nostra tessera premio. Poi c'è la Lega Nord e il Lego Sud, Diego da Ferrara. Nuovo partito politico. Ignorante 233 si candida così. Dice si Lego, la sensazione che si ha in bocca la mattina dopo aver fatto serata alcolica. Ho un Lego in bocca. Sentiamo.
1: Allora, sentiamo. Dovrebbe valere Lego. È un paese in provincia di Udine, ci sono appena stato tra parentesi, molto noto perché i suoi abitanti sono tutti legati tra di loro.
2: Certo. Ma certo, la Lego, la nuova rivista dei narcisisti in edicola.
3: Oggi la parola Lego mi ricorda molto un parente di Legolas.
0: Sì, può andare, va bene, perché tanto è composta, basta non scomporla, quindi va bene. Un parente di Legolas. Conosci il personaggio? La parola di oggi è Lego.

0: Allora, la Lego è una categoria di contorsionisti che riesce a legarsi i propri gomiti. Insomma, in massa. Ciao belli e Conte, allora il famoso lago, quel ramo del lago di Como, che diventa praticamente quel ramo del Lego di Como. Non so se sia fattibile, perché messa così secondo me è da cartellino. Vabbè. No, no, va bene, dai. Allora, c'è qualcuno che scrive: l'altro ramo del lago di Como è il lago di Lego. Questo va già meglio, questo è autorizzabile. Il conosciutissimo, famosissimo frequentatore, il lago di legno. Tu conosci? Il lago di legno non l'hai mai sentito. Sentiamo chi c'è al citofono, vai.
1: Dicesi lego, una tipologia di schiaffo, viene dato non con il palmo interno della mano, ma quello esterno.
2: Ma sì, dai, la famosa canzone Disney, quella che fa lego, lego.
3: Lego è uno studio molto molto approfondito della Stanford University che tratta dell'allungamento della vita.
4: Ciao belli Conte, i giocatori più bravi giocano nella Lega, quelli un po' meno bravi giocano nella Lego.
0: Bello, questo è bello. Lego, il nuovo piatto dello chef Cannavacciuolo a base di pasta, patate e legumi. Marcello, devo dire interessante come piatto. Ritorniamo fra poco per scoprire chi si porta a casa la tessera, quindi camera di coniglio, vediamo.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Energia 90. Energia 90.

0: che si porta a casa quindi oggi la nostra tessera del Club degli Ignoranti, mentre ascoltavamo Voglio Tornare Negli Anni 90, visto che poi abbiamo parlato con un po' di nostalgia dei leghi oggi. Veronica che ha detto un lego e una pozzanghera che non ci ha creduto abbastanza, quindi insomma ci piace molto. Si porta a casa la tessera, quindi entra ufficialmente come nuova membra nel club. Lo so che suona male, ma oggi lo sai che... Ah, va bene, per il Club degli Ignoranti non mi resta che invece ringraziare e salutare tutti voi. L'appuntamento con il Belli Conte Show 4.0 Replay ritorna domani nella versione estiva, e invece oggi pomeriggio già dalle 18 fino alle 20 con Tutti in Lista Club Rive. Grazie a DJM, a domani.
1: Ciao.
0: Le 14 e 2 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia.

0: Pischelli a mollo.
1: Esatto, avete capito bene, Pischelli a mollo. Anche in questo mercoledì, ciao a tutti, si incomincia una nuova puntata. Io sono Gio, voi ovviamente siete su Company. Saluto anche il mio amico e socio Stefano Conte, il quale ha finito. Ciao Ste, tutto a posto, tutto bene? Bene, grazie, non parla, l'uomo che non parla, parlava fino a poco fa, adesso si è zittito. Bene, siamo pronti a incominciare fino alle 16. Oggi è mercoledì e quindi, come ben sapete, il mercoledì c'è il nostro Fuori Company. È un peccato farlo da solo, quindi in questo caso devo ammetterlo, mi manca un po' Chicco, però le tradizioni non cambiano, quindi mi raccomando, 333-2688-688, iniziate a proporci delle canzoni imbarazzanti con dei titoli altrettanto imbarazzanti che metteremo in onda, almeno una di queste metteremo in onda per circa 20-30 secondi, soltanto per infastidire il nostro programmatore musicale Fabio De Magistris e ovviamente il nostro direttore Mauro Tonello. Quindi mi raccomando, Fuori Company il mercoledì ormai è una tradizione da moltissimo tempo dei Pischelli e vi aspettiamo con la proposta di un paio di titoli. Siamo pronti a incominciare intanto subito Clara San Giovanni con Le Ragazze.

Grazie Clara San Giovanni su Company. Amici, ancora buon pomeriggio. Abbiamo appena cominciato con i pischelli a mollo, e mercoledì lo abbiamo detto prima, e quindi facciamo le cose fatte bene. Tiriamo fuori dai meandri delle registrazioni vecchie forse la sigla più bella mai fatta in assoluto, ovvero quella del Fuori Company. Fuori Company!

0: Proverò comunque. Allora, 333-2688-688, avete la possibilità di consigliarci una canzone, di consigliarmi in questo caso una canzone molto molto imbarazzante, a suo modo brutta, ma allo stesso tempo, dato che siamo molto contraddittori, è anche una canzone davvero molto molto bella. È la classica canzone che tirate fuori in ballo quando volete fare colpo su un gruppo di amici, o quando, diciamo, volete ridere facendo ascoltare proprio quella canzone lì. Quindi mi raccomando, mandateci il titolo, cercate di attirare la mia attenzione, e poi ovviamente uno o una di voi si porterà a casa la gloria eterna, e quindi la passeremo per circa 20-30 secondi soltanto per farla ascoltare a tutti quanti, dato che siamo davvero molto molto curiosi. Quindi 333-2688-688, quale canzone imbarazzante dal dubbio significato ascolteremo oggi?
1: Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
2: Fiscalia Mollo!

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

ringraziare la mitica Giorgia, Giorgiona Super, perché ci ha consigliato una di quelle canzoni che effettivamente almeno una volta nella vita dovremmo ascoltare, soprattutto per quanto riguarda il Fuori Company. Quindi è una canzone popolare, molti di voi forse la conoscono, e si chiama Dietro al Monumento di Mazzini, quindi...

0: i DNC con Kissing Strangers su Company. 15:25, abbiamo bisogno di voi, dai, 333-2688-688, film, cinema. Prima avete visto il film e poi avete comprato il libro, oppure al contrario, prima avete visto, cos'è che ho detto prima, non lo ricordo più, beh, avete comprato il libro e poi avete deciso, insomma, di andare a vedere se le cose sono state più o meno rispettate al cinema. Abbiamo un po' di messaggi, sentiamo.
1: Ciao, io sono Deva da Codroipo.
0: Ciao.
1: E in realtà io ho letto prima il libro I Pilastri della Terra.
0: Ok.
1: E sono rimasta molto contenta del libro, era proprio affascinante.
0: Sì, sì.
1: Mentre poi in seguito hanno fatto il film, uh-huh, e ho iniziato a vederlo e in realtà sono proprio rimasta delusa, per cui non ho neanche finito di vedere il film.
0: Beh, diciamo che c'è una persona che dice più o meno la tua identica cosa, parlando però di un altro film, cioè Christian dice: ciao, sono Christian, uno dei miei film preferiti da sempre è I Guerrieri della Notte, quello dei guerrieri, giochiamo a fare la guerra, ok? Ci sono un sacco di curiosità relative proprio al cast e alle situazioni che si sono create girando il film, e ho scoperto tra l'altro che il film si basa proprio sull'omonimo romanzo scritto dal Saul Yurick, spero di averlo pronunciato correttamente. Quindi ho letto questo libro, ma stranamente ho trovato che il film fosse molto molto più bello rispetto al libro. Beh, diciamo che in genere è un po' il contrario, no? Il libro è molto più ricco, mentre appunto il film, per una questione di budget, tende ad essere, alcune scene, magari anche le più belle poi del libro, tendono ad essere proprio tagliate per una questione proprio dal punto di vista economico. Quindi un po' mi fa strano, però vabbè raga, oh, se nella vostra esperienza ci sta di brutto. Poi che cosa dite ancora?
2: Personalmente, dopo aver visto il film con Anthony Hopkins, okay, Hannibal, ho deciso di leggermi Il Silenzio degli Innocenti, certo, ed è tuttora uno dei miei libri preferiti.
0: Grandissimo, grandissimo Thomas Harris. Poi ad esempio mi viene in mente anche Giorgio Faletti con Io uccido, e molti di voi diranno: ma non esiste un film. Allora, in realtà c'è un film che più o meno, ma dico alla lontana, più o meno si ispira al libro di Faletti Io uccido, ed è Il Calabrone, tra l'altro con un attore italiano mega famoso, che è quello che ha interpretato anche, raga, Padre Pio. Raga, non so perché me lo ricordo, ma me lo ricordo in ogni caso. Ha fatto un sacco di roba e ha fatto anche Padre Pio. E diciamo che il libro parla di radio. C'è questo speaker per una nota emittente radiofonica che ad un certo punto riceve delle telefonate da parte di un assassino che minaccia di uccidere, e lascia un po' degli indizi, ad esempio collegati magari proprio alla musica, ai dischi, per far capire chi ucciderà o comunque il contesto nel quale quella persona verrà effettivamente uccisa. Libro veramente incredibile, della Madonna, lunghissimo, leggetelo perché alla fine è grandissimo colpo di scena. Dai, 333-2688-688, oggi si fa questo piccolo confronto tra film e libri, quindi quella volta che avete deciso, dopo aver visto un film, di comprare il libro, oppure, come spesso accade, al contrario, prima avete comprato il libro e poi avete visto il film. Raccontateci, 333-2688-688.

0: pomeriggio da Joe, l'unico pischello a mollo fino alle 16 insieme, un'altra bella mezz'ora, abbiamo altri messaggi, quindi molto velocemente. Ciao pischello, ti alzo il livello. Ok, prima ho visto il film, poi ho letto il libro, io speriamo che me la cavo. Io mi ricordo soltanto il film di Paolo Villaggio, è bellissimo, molto molto bello quel film, da vedere, da far vedere soprattutto alle ultime generazioni. Che cosa vecchia che ho appena detto, ma è vero raga, utilissimo quel film, e immagino anche il libro. Poi abbiamo qualcuno che dice Simona, ciao, io dopo aver letto L'uomo che sussurrava ai cavalli, libro bellissimo tra l'altro, sono andata a vedere il film, è stata una delusione in quanto troppo lento e con un finale diverso. Simona da Codroipo. Altro libro incredibile e di cui ancora devo andare a vedere il film, pur essendo questo molto vecchio, è Follia, libro devastante ragazzi, dovrebbe essere un thriller o comunque un romanzo psicologico, libro devastante. Io mi ricordo solo che nel film, nel cast, dovrebbe esserci Ian McKellen, e in questo caso è uno di quei film, me lo immagino almeno, iconico, però il libro è chiaramente da leggere almeno una volta nella vita. 333-2688-688, quindi quella volta che avete visto un film al cinema e poi avete scoperto esserci anche il libro, lo avete comprato, lo avete letto, oppure girata, frittata, capovolta, quella volta che prima avete comprato il libro e poi avete deciso anche di andare a vedere il film. Raccontateci un po' di aneddoti, ditemi un po' come la pensate, ditemi quali libri o quali film siete andati insomma a vedere dopo aver letto o visto insomma quello che avete capito. 333-2688-688, ritorniamo tra poco. Go! Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia
1: Mollo! Spot! In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
2: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
1: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: Il disco di Jazzy con Chris Lorenzo si chiama Invisible. Siete su Company, amici, ancora buon pomeriggio. Dai, ultimi 20 minuti, ultimi messaggi riguardo libri, film, quello che avete visto per prima, se appunto in questo caso il film, se invece prima avete letto il libro e poi avete deciso di correre al cinema. Sentiamo voi.
1: Ragazzi, a me piace prima leggere il libro, sì, e poi guardare il film, okay. Almeno se rimango delusa dal film, so che il libro era bellissimo.
0: Certo.
1: La saga di Twilight mi è piaciuta tantissimo, okay. E nel film hanno tenuto fede al libro. Poi dopo di quello, scusa ma ti chiamo amore, mi è piaciuto molto, ma il film per eccellenza e il libro per eccellenza che amo è Il Conte di Montecristo, però okay. Il film, quello fatto con Gérard Depardieu. Gli altri così così, quello con Gérard Depardieu è il top.
0: Diciamo che quello ti è piaciuto particolarmente. Poi si torna a parlare anche di Harry Potter. Ho letto tutta la saga di Harry Potter, i libri molto molto piacevoli. In lockdown mio marito ha voluto vedere il film, ma ne avrei fatto volentieri a meno. Ciao a tutti da Barbara. Mamma mia, addirittura. Beh, i libri, scusami, i film sono belli. Se proprio dovessimo analizzarlo da un punto di vista oggettivo, i primi due, parlo dei film, sono bambineschi, quindi fanno fede forse proprio al libro. Dal terzo in poi, secondo me, inizia ad acquistare un carattere un pochino più adulto, ma questa è semplicemente una mia idea. Poi
2: ciao Radio Company. Ciao. Beh, io ho iniziato a leggere Harry Potter, ecco, quando appunto ancora c'era, l'ho comprato in Inghilterra in lingua inglese, lingua originale, prima ancora che arrivasse in Italia,
0: sì.
2: Poi l'ho comprato anche in italiano e spagnolo,
0: addirittura.
2: E quando ho visto i film devo dire che non ci siamo troppe scene tagliate.
0: Vabbè, certo, sì.
2: Troppe cose importanti e fondamentali proprio per capire altre dinamiche sono state tagliate. Il libro è molto molto meglio, capisci già da subito tante processi, meccanismi e situazioni.
0: Certo.
2: Quindi in questo caso meglio il libro. Idem anche Jurassic Park, devo dire la verità, meglio il libro.
0: Per esempio di Jurassic Park io ho scoperto soltanto dopo aver visto i film che in realtà ci sono anche i libri, tant'è che ho comprato il primo volume, quindi quello che fa fede appunto al primo Jurassic Park, ma devo ancora cominciare a leggere. Per quanto riguarda invece Harry Potter, speriamo bene che le nuove stagioni promosse e diciamo poi streamate anche su HBO possano essere un pochino più fedeli rispetto ai libri, scusate, rispetto ai film, anche se in realtà devo dire la verità che i film sono entrati un po' tutti nel nostro cuore. Poi qualcun altro, ultimo, dice Uccelli di Rovo, ok, prima il libro poi visto in TV, il libro è sicuramente mille volte più bello. Amici, grazie a tutti per i vostri messaggi. 333-2688-688, avete ancora un po' di tempo, quindi quella volta che avete comprato un libro soltanto dopo aver visto il suo film al cinema, oppure il caso opposto, quella volta che avete letto il libro poi avete scoperto che usciva il film e avete deciso di correre al cinema proprio per guardarlo o comunque di recuperarlo in altre maniere. 333-2688-688.

0: Il disco di Noemi, ancora un messaggio vocale riguardo libri, film, sentiamo.
1: Ciao Company, ciao. Per me il più bello in assoluto è stato il film Venuto al Mondo, okay, che mai è molto visto. Fedele al libro di Margaret Mazzantini,
0: letto,
1: ovviamente
0: purtroppo.
1: Sono delle parti tagliate, ma a differenza di Non ti muovere, dove se leggi il libro capisci il senso del libro, ma sì, se vedi il film non rende tanto. Venuto al Mondo è veramente
0: bello, dici.
1: Venuto bene anche il film, bellissimo.
0: Ok, dai, grazie. Poi qualcun altro dice: credo che tra tutti Il Codice da Vinci sia un libro fantastico, e poi effettivamente anche l'interpretazione di Tom Hanks nei panni di Robert Langdon è venuta fuori molto molto bene, sia per quanto riguarda Il Codice da Vinci, Angeli e Demoni, anche questo libro e film meravigliosi, e poi hanno fatto anche Inferno. Mentre per quanto riguarda Il Simbolo Perduto, dovrebbe esserci invece, che è sempre un libro appunto di Dan Brown, dovrebbe esserci anche una serie TV sempre su HBO. Amici, grazie per tutti i vostri messaggi, che bello sentire molta gente, molti ascoltatori che amano leggere e che confrontano anche le letture poi con i film che appunto escono. Quindi grazie a tutti per i vostri messaggi, ci risentiamo tra poco con i saluti. Your summer, your experience. Pischelli Amolo on Radio Company. Pischelli Amolo.

0: belli, brutti ma simpatici. Ci sentiamo domani.
1: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
2: I fiscalli di Radio Company.
3: Vabbè dai, quasi puntuali, le 16:01. Buon pomeriggio, benvenuto.
4: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Lady Gaga e Deci con Runway qui a Radio Company in brutti ma in costume, che sta per iniziare proprio ora.
1: Certo, siamo un periodo di ritardo.
0: Siamo a posto. Devo solo farti un appunto, ma lo facciamo dopo la sigla e poi andiamo.
1: Ah, ok, grazie. Sì, non vedevo l'ora.
2: Consigli per l'estate di brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
0: C'è una cosa che io non capisco fondamentalmente.
1: Aspetta, che sta aggiornando il computer. Aspetta.
0: Ok, ieri c'è stata. Sì, no, ma la rotellina non ce l'ho io. Ieri c'è stata una sentenza anche abbastanza importante che riguarda l'Ilva di Taranto. Sai, l'acciaieria.
1: Certo.
0: Penso sia stata addirittura anche la più grande d'Europa.
1: Credo
0: che il
1: papà di Gioci ci abbia lavorato.
0: Ah, è vero, sì, perché provengono da quelle parti. Sì. E dopo che è arrivata questa sentenza, che comunque c'è fissa dei paletti per un discorso legato ovviamente all'inquinamento, cosa molto molto importante.
1: Sì.
0: Che cosa succede il giorno dopo, quando mancano 10 minuti alle 4 nello studio della diretta? Succede che arrivi tu e improvvisamente mi accorgo che ti sei tolto le scarpe e stai cominciando con i calzini. Capito? Cioè, dopo una sentenza etica, arrivi tu e ti togli le scarpe.
1: Ah, dici che sto contribuendo ad aumentare inquinamento, cose, robe così?
0: Io non capivo, perché ho avuto un principio di svenimento, mi si è proprio abbassata la pressione, come diceva mia nonna quando sono entrato.
1: Ma non è vero! Aspetta che sei.
0: Aspetta.
1: Ma no, dai! No!
0: Io pensavo le usassi per telefonare.
1: È
0: le
1: che
0: scarpe.
1: Sono stato fuori tutto il giorno, proprio fuori all'aperto. E ho i piedi cotti.
0: Infatti,
1: detto,
0: ma va benissimo in un luogo chiuso.
1: Sì. Di grigliata,
0: La grigliatella, è andata male. Vabbè, però non è la prima volta che capita, nel senso, mi è capitato tipo anche in aereo.
1: No, in treno.
0: Vedere gente che si togliesse le scarpe.
1: Sì, ok.
0: Mi accade molto spesso in palestra.
1: Sì.
0: Sai che ci sono alcuni esercizi, tipo lo squat, che consigliano di fare. Però non mi sono mai tolto le scarpe in palestra e mai.
1: E quando vai a casa degli altri te le levi le scarpe. Sai che io non ci riesco, perché mi vergogno.
0: Se me lo chiedono, sì, ma a casa mia tecnicamente bisognerebbe levarsi le scarpe, perché sono io che lavo il pavimento, quindi per favore.
1: Va bene, buon pomeriggio Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: Ciao anche ad Andrea Rossini alla parte tecnica. Ciao amici, scalzi o meno non importa, brutti ma simpatici, zero problemi
0: e zero discussioni.

0: Madonna, abbiamo capito che si deve pronunciare così. Madonna, Madonna. Con Danceteria qui a Radio Company in brutto e in costume.
1: Guarda, ti leggo soltanto il titolo, no? Poi ti fai 2+2. Allora, Alzheimer e declino cognitivo. Se i salari sono bassi da giovani, sale il rischio da adulti. Cioè, la serie, oh, cioè, se sei povero, cioè,
0: è per questo che non mi ricordo.
1: Ti capita di tutto, capito?
0: È per questo che non mi ricordo a volte come ti chiami. È un problema di salario.
1: Mi piace sempre il mondo.
0: Dovrò chiedere l'aumento. Ah, no, già fatto.
2: Allora, per favore, direzione,
0: esatto, ufficio risorse umane.
2: Ufficio risorse umane, grazie.
0: Ho mandato una mail a metà febbraio. Sto ancora aspettando la risposta.
2: Rispondete a questo povero Cristo che tutti i giorni lo vedo piangere. Così, dategli un, così, un discorso.
0: Anche un no,
1: anche
0: va
1: un
0: bene.
1: No, anche un no va bene.
0: Cioè, no, però va bene lo stesso. Beh, dai.
1: Non va bene, però sì, te lo fai andare bene.
0: Esatto, esatto.
1: Va bene, a tra poco.
3: Brutti, brutti, ma in costume. Su Radio Company.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Tappavitta!

0: Uomini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Qui a Radio Company, in abbrutti ma in costume.
1: Esatto, parliamo di chirurgia estetica, quella diciamo un po' estrema.
0: Cicciotta.
1: Estrema non soltanto, non, cioè non dal punto di vista proprio di come poi appari.
0: Il risultato.
1: Cioè, il risultato, cioè sai che ci sono delle persone che amano dei risultati decisamente estremi, soprattutto sul viso, zigomi molto pronunciati.
0: Decisamente inguardabili in qualche caso.
1: Allora io qui alzo le mani, amico mio, perché lo sai che per te una persona può essere inguardabile, per la persona stessa invece può piacersi tantissimo, cioè sono cose che riguardano la persona, poi in certi casi anche delle patologie, poi
0: sì,
1: ci mancherebbe. Allora c'è un intervento estetico, perché qui alla fine è una cosa finalizzata cioè alla parte estetica, non un trauma, diciamo la cura di un trauma, che è in pratica l'allungamento delle gambe.
0: Delle gambe?
1: Sì, stanno aumentando le richieste
0: delle prime due, perché l'allungamento della terza già è larger penis, è una leggenda metropolitana.
1: Proprio delle gambe. E questo intervento viene richiesto, leggo, soprattutto da quegli uomini, qui si parla di uomini, che soffrono di dismorfismo d'altezza. Esattamente, che cos'è il dismorfismo d'altezza? Leggo: è una fissa ossessiva con la propria statura, percepita come un difetto grave, anche se normale. Cioè tu sei alto normale, ma per te sei bassissimo. Ok? C'è un'evoluzione di questa tecnica che prevede, diciamo, l'impianto di una sorta di meccanismo, ok, chiamiamolo così, che in pratica ti permette, schiacciando dei tasti esternamente, di autoallungarsi di circa un millimetro al giorno.
0: Millimetro al giorno.
1: È ovvio che chiaramente le ossa te le devono rompere, perché sennò cioè, non funziona.
0: Non si allungano da sole.
1: No, esatto, si allunga fino a 80 mm, 8 cm, e quindi in pratica ci vogliono 80 giorni per fare questa cosa. Però ovviamente ci sono tutte le complicazioni, sai, la pelle che comincia, deve allungarsi, deve seguire il ritmo della gamba.
0: Tutto cioè, deve allungarsi.
1: Cioè, è veramente una roba non invasiva, di più sta
0: assolutamente,
1: roba qui, cioè,
0: assolutamente.
1: Devastante.
0: Che poi
1: c'è,
0: cioè, tipo io sono 1,75 e dovrei fare tutta sta pantomima per andare a 1,83, che è il massimo,
1: che
0: cioè, nel senso. Cosa cambia?
1: 75 83, sai che ci sono molte donne, ad esempio, che richiedono che l'uomo sia alto almeno 1,80 m. È proprio una richiesta proprio sulla parte estetica fisica.
0: Ti misurano proprio? Girano,
1: infatti non lo so come
0: girano
1: facciano.
0: Girano col metro da Sarte?
1: Infatti non lo so.
2: Con Radio Company.

0: on it, Marshmallow e Kane Brown. E adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Completato lo storico abbattimento del diaframma nella galleria di base del Brennero che collega Italia ed Austria. Gli scavi austriaci si sono congiunti la scorsa notte con le gallerie ferroviarie già realizzate sul versante italiano. A circa 1400 metri di profondità sono stati così creati due nuovi collegamenti transfrontalieri. Sul lato italiano sono state utilizzate due frese meccaniche, mentre in Austria lo scavo è avvenuto con esplosivi. Un traguardo che unisce dunque due paesi, due cantieri e anche due differenti tecniche di costruzione.
2: Gianna Nannini rilancia America con Marrakesh. 50 anni di carriera rappresentano un traguardo che permette di rileggere il proprio percorso artistico attraverso una prospettiva diversa, ed è proprio questa l'idea alla base del nuovo progetto di Gianna Nannini, che sceglie di riportare al centro uno dei brani più rappresentativi del proprio repertorio. Sentiamola allora con Marrakesh, America Inc.

0: Inca Inca, Gianna Nannini, Marrakesh, qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Tra poco invece torniamo con Cervelli in Fuga, dove proveremo anche oggi a regalarvi 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli.
1: Non ho altro da aggiungere, vostro onore.
0: Va bene, a tra poco, dai.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: Alle 18 a Roma, la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini. Un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023, insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Dopo lo sconto accise sul gasolio da 17 centesimi, le associazioni consumatori denunciano la mancata riduzione dei prezzi in molti impianti. Il garante dei prezzi del Ministero delle Imprese del Made in Italy ha comunicato alla finanza l'elenco delle stazioni di servizio che non hanno ancora applicato il taglio. La nuova andata di caldo che interessa l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. Alla città di Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Restano in carcere due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa sabato, dopo una dimostrazione no TAB. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri, di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Joey Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Calvin Harris e Ragabone Man con Giant, e ora cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Mi è venuta in mente una scena di Pulp Fiction. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa,
2: tocca,
0: chi
2: si porta proprio a
0: esatto, chi si porterà a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, che salutiamo e ringraziamo.
2: E che vi ricorda la F101, la benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, che aumenta la qualità ottanica e quindi consente di esaltare le prestazioni di auto e moto, in particolare riduzione dei tempi di accelerazione in partenza da fermo, che è quella che tu fai spesso quando metti la retro. E poi anche
0: ma questa cosa mi sta costando un mese senza macchina,
2: esatto,
0: te lo dico,
2: esatto. E poi anche migliora ovviamente la cosiddetta ripresa.
0: Molto bene, andiamo alle categorie rimaste. Denzel Washington, pallavolo e animali asiatici. Scriveteci una di queste categorie via WhatsApp al 3332688688. Ci sarà una categoria più votata del giorno, vi faremo una domanda in merito a quella categoria dandovi tre opzioni di risposta A, B o C. Se la risposta sarà quella giusta, come diciamo sempre ed è inequivocabile, tra l'altro, i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli diventeranno vostri. 333-2688-688, Denzel Washington, pallavolo oppure animali asiatici.

0: Offenbach Star Sailor. E adesso invece la seconda parte di Cervelli in Fuga, dove giochiamo per la categoria pallavolo. Al telefono con noi invece c'è Giada dalla provincia di Padova, professione impiegata. Ciao Giada.
1: Yeah. Ciao.
2: Ciao, buonasera.
0: Come stai?
2: Tutto bene, sto bene, grazie. Voi?
1: Bene. Molto bene.
0: Sei,
1: molto
0: sei in
1: bene.
0: Ferie? Sei in ferie o
2: no? No, non ancora, una settimana, manca poco.
0: Dai.
1: Hai un'altra settimana di lavoro, andrai da qualche parte? Hai già prenotato?
2: In Croazia.
0: Ok, va bene. Tra l'altro ci sei anche tu in Croazia.
1: Sì, andiamo in Croazia questo venerdì, poi lo ricordiamo, ecco, che bene, è importante.
0: Okay.
1: Andiamo in Croazia un po' prima di Giada, diciamo. Giada che ha scelto la categoria pallavolo, giusto?
2: Sì.
1: Molto bene, hai giocato a pallavolo?
2: Sì, ho fatto 8 anni.
1: Ah, ok. Ha già vinto in pratica. Va bene, allora Giada, sto per farti la domanda, poi ti do le 3 alternative di risposta. A quel punto dico via con il tempo e tu, speriamo, mi dovrai dare la risposta esatta. Hai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere.
2: Okay.
1: Tutto chiaro?
2: Sì, tutto chiaro.
1: E allora andiamo senz'altro con la domanda della categoria pallavolo. Allora Giada, la domanda è questa: quanti punti bisogna fare per vincere il primo set? A 25, B 15, C 32. Via con il tempo.
2: 25.
1: Direi proprio 25. 25 con il nuovo sistema di rally point. Una volta quando giocavo io a pallavolo si arrivava al 15. Però c'era il cacà, tu che lo sai,
0: il cacà.
1: No, il cambio
0: dell'olio.
1: No, cambio palla. Bravo.
0: Dai, vedi che alla fine ci sono.
1: Sì, ci sei arrivato, certo.
0: Più o meno.
1: Cambio palla.
0: Brava Giada, complimenti. 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, grazie a te, e che ti arrivano a casa molto presto. È un buono che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Grazie Giada, ciao.
1: Ciao.
2: Grazie, buona serata.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervelli.

0: così te ne vai in Croazia.
1: Esatto, abbiamo parlato, abbiamo accennato alla Croazia con Giada, la nostra concorrente che ha vinto Cervelli in fuga di questa sera. Ci sarà un appuntamento che arriverà tra poco.
0: Quante isole ha quella la Croazia? Ah no, quella era la Grecia.
1: Era la Grecia. Ha delle isole comunque anche la Croazia, ne ha parecchie. Tra due giorni, quindi venerdì 31, saremo a Dignano d'Istria, vicino a Pola, per un appuntamento con Energia 90, marchiato Radio Company, quindi con la musica sostanzialmente degli anni 90. Beh, e sì, ci saremo ovviamente io e Andrea Rossini, sì, che siamo qua, ma
0: lui,
1: ci saranno anche Gianluca Pacini e Joe.
0: Sì.
1: Quindi mi raccomando, se siete da quelle parti, passate a trovarci, a salutarci, passate a offrire da bere ad Andrea Rossini, che durante le serate ha sempre tanta sete, non so perché.
0: Mi mandate una foto della vostra camera d'albergo, tua e di Rossini. Secondo me vi accolgono, vi fanno il cuore con le lenzuola quando arrivano.
1: Credo che avremo due camere separate.
0: Sì. Oh, attenzione!
1: Sì, perché io gli ho mandato una mail e gli ho scritto: a me piace cagare da solo.
0: Quindi, con la porta aperta.
1: E credo che ce ne daranno due.
0: Va bene. Adesso una piccola pausa per noi, prima però arriva Vittorio Ferro.
2: Un'occhiata al tempo per domani su tutte le regioni: tempo stabile, soleggiato e molto caldo, da segnalare lo sviluppo di nubi cumuliformi su rilievi ma senza precipitazioni, temperature minime e massime in aumento, valori pomeridiani compresi ovunque fra 30 e 37 gradi con picchi di 38 nelle aree di pianura e nelle zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornati stream.it o scaricate l'app.
1: Grazie Vittorio Ferro, a domani
3: su Radio Company. Brutti ma in costume.

0: My Soul, il disco di Bruno Mars, ed è anche l'ultimo di questa puntata di Brutti ma Simpatici. Hai capito?
1: Ma torniamo domani, sempre tra le 16 e le 18, sempre con zero problemi
0: e zero discussioni. Yeah. Hai capito?
1: Certo che ho capito.
0: Va bene, grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: Ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Arriva Stefano Conte. Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto The New e Beach, Chioggia, Venezia.
2: Spot. Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza.

0: Eccola qua, siamo arrivati. Hai mai avuto in passato nella tua vita, Gianluca, degli episodi di déjà vu? No, perché io mi ritrovo praticamente in questo 29 di luglio 2026, dove andando in giro oggi pomeriggio per un attimo venendo in radio, avevo la sensazione di ritrovarmi all'inizio di questa estate, cioè la temperatura, la giornata, il sole, cioè, mi sembra un luogo comune che accompagni questa estate 2026, dove non so, mi sembra di aver vissuto già delle giornate di caldo così, però forse me lo sto sognando io. Gli amici che sono in macchina in questo momento magari soffrono di meno caldo, che ne so, è solo la mia sensazione. E poi quando ritorna di nuovo, hai capito, il ciclone africano, anticiclone, c'è sempre la descrizione di dire state nei luoghi freddi, grazie al pazzo, per non dire. Ah, vabbè, stiamo per incominciare un nuovo appuntamento di Tutti in Lista Club Privé, questo 29 di luglio 2026, ci sigliamo, vai.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
0: Vi ricordiamo di bere molto, di recarvi nei luoghi più freschi come le corsie dei supermercati, piuttosto che tenere l'aria condizionata non possibilmente sparata, perché una volta che scendete dall'automobile questo sbalzo termico può provocare svarioni, come succede anche a noi. Noi no, siamo presenti invece qua all'interno del nostro studio come ogni sera dalle 18 fino alle 20, anche in questo 29 di luglio 2026, pronti a tenervi compagnia, e le regole sono quelle: musica, argomento interessantissimo quello di oggi, secondo me voglio proprio la vostra opinione, soprattutto non avendolo mai fatto io, volevo sapere se l'avete fatto voi e se l'avete fatto voi se vi è piaciuto. Che messa così, uno dice fra un attimo lo scoprite. Intanto abbiamo Baby Cake con Tuca Macarena.
3: Radio Company, the summer is magic.

Ebbene sì, lei è nata a Singapore, ragazzi. È nata a Singapore da genitori italiani. Poi ha vissuto a Londra prima di trasferirsi in Italia, anche se insomma è praticamente romana a tutti gli effetti. Noi invece siamo pronti con l'argomento di stasera per Tutti in Lista, Club Privé. E ve l'ho detto, voi le avete mai fatte? Perché io non le ho mai. Io ammetto questa cosa che non l'ho mai fatta. E magari a voi è piaciuto. La vacanza in solitaria sono sempre più diffuse. Il 63% degli italiani dice di desiderare un viaggio da solo almeno una volta. E non parliamo solo di single, anche persone in coppia scelgono ogni tanto di partire da sole. I motivi? Libertà totale di scelta dove andare, cosa fare, senza compromessi con nessuno. E c'è anche chi organizza vacanze pensate apposta per chi viaggia solo, con gruppi e tour dedicati per socializzare comunque durante il viaggio. Ma scusa, se parti da solo, stai da solo, che vai a socializzi con quelli che incontri sul posto, non con quelli che partono con viaggio. Le mete più gettonate sono Spagna, Grecia, ma anche Puglia, Sardegna e Sicilia. E allora vi chiediamo, avete mai fatto una vacanza da soli? E se non l'avete mai fatta, la fareste? Oppure è una cosa che è invece assolutamente distante dalla vostra idea, cioè di fare una vacanza da soli? O pensate ancora in questo 2026 che sia sfigato partire da soli senza nessuno? Magari non è più sfigato, però non è che sia al massimo, magari qualcuno cerca di partire sempre almeno in coppia. Quindi vi chiedo, avete mai fatto una vacanza da soli? Qual è stata la meta? Se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta? E se non l'avete mai fatta, la fareste? O pensate ancora che sia sfigato nel 2026 partire senza nessuno? 333 2688

0: Pio Hans, Mark Knight, ha pensato bene a rifare anche questo pezzo qui, mentre noi vi abbiamo chiesto, visto che sono sempre di più le persone che vanno in vacanza in solitaria nel 2026, sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao company, sì, ho fatto una vacanza da solo di recente anche, ho stato 4 giorni ad Amsterdam totalmente da solo, devo dire che fa paura, ma è molto bello.
0: Perché fa paura? Cioè perché fa paura andare in giro per la città? Perché ha fatto paura all'inizio magari in un... Per cosa? Cos'era questo rumore? Non ho capito. Cioè, per cosa fa paura? Perché fa paura la città? Non lo so, non ho capito perché. Dateci anche le motivazioni, noi siamo curiosi a 360 gradi. Ci fermiamo un istante con tutti in lista, torniamo.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: Vista la percentuale che, di cui stiamo parlando, vi abbiamo chiesto: avete mai fatto una vacanza da soli? E se non l'avete mai fatta, la fareste? O pensate ancora che sia da sfigati partire senza nessuno nel 2026? Prima ho chiesto all'amico che ci ha detto che Amsterdam ha detto ho fatto un po' paura, perché c'era questa cosa della paura, e ci ha aggiunto insomma una motivazione.
1: Oddio, in realtà fa paura perché non c'ero mai stato. Okay. Non ho assolutamente idea di come si parli l'olandese. Certo. Ok, con l'inglese me la cavo. E sono anche quasi stato accoltellato, quindi per quello.
0: Bene, cioè direi ottimo, ma sei uscito vivo, ci stai parlando, quindi è un'esperienza da provare anche quella, vuol dire che insomma hai rischiato forse qualcosina. Sempre meglio in certe località andare in giro in due o tre, quello aiuta e non poco. Sentiamo chi c'è in lista ancora.
2: Ciao Radio Company. Ciao. Sono Nicole da Treviso.
0: Ciao Nicole.

0: Killa, la testa gira e va a chiudere questa terza mezz'ora di One Love, One Live. A tra poco.
1: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
2: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
3: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Company. Company Disc. Company Disc.

Don't Leave, siete su Radio Company, io sono Enrico Sisma, fino alle 22 insieme in quest'ultima mezz'ora, questo appuntamento che ci porta e ci accompagna per tutta l'estate. Vi ricordo sempre che noi siamo presenti in tantissime piazze in quest'estate assieme a Radio Company, assieme anche a Due Punti Eventi. Ci troviamo con i grandi concerti e in questo periodo siamo all'Este Music Festival, ma saremo anche ad Asiago Live, poi a Vicenza, con tantissimi artisti. Vi invito a seguire le pagine duepuntieventi.com, ma soprattutto seguire la pagina su Instagram, su Facebook ed eventualmente anche su TikTok di Radio Company. Si riparte con DJ Goa, Jason Derulo, Melody con Michiko. One love, one live.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore chiude questo appuntamento di Walla Walla Live in questo mercoledì. Noi ci sentiamo domani mattina dalle 6:30 con la Family. Grazie a tutti e una buona serata. Ciao.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Radio Company. The summer is magic.